0: Bravo, non è pista. Charlie 1. Possiamo controllare il prezzo, Papa 3. Papa 3, se non tenga tutta la formanza, le mani.
1: Papa 3, Papa 3.
0: Papa 3, Victor, Papa 3, contacta rampa 1, 3, 4, decimal 1, que tenga avance.

0: sempre possibile mantenere fissato nella derecha, chiamami.
1: Nella derecha 35, per la Eco 2, Alfa, Alfa 3, regresamos a pista, mantenemos, en cabecera le reportamos el 33, 33, 33.

0: la riconoscete per la sua bella alta mantetta e ecco con il colore bianca il passaggio è una per un altro smanere per la sua
1: bella alfa 21 buon diavolo.